0: sono tremendo, ma non me frega. Dai, e metti su un disco.
1: Check yourself.